questa notte. Quanto adorna e ginevra si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e chiora.

scudiero porto avviso la corte, e tristo al mar vicin, quasi un baleno.

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.

sento! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostenere.

io non veda, vada ieri comparir che la difenda, non speri di vedere.

0: se innocente tu sei, sperarti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa
0: e io l'accoglio.